praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

0: di precedar di vento or qui sogna per parlar ne verremo di tre o che tre di tre o che tre
1: hai tu moglie
0: per disgrazia

0: sulla mia figura vuol rimanere orrida allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino.
1: Davvero?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dall'altra...

0: presto rispondi l'indegno, e qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro a un paggio
1: a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh, ma è un'impostura in questa
0: con il mio covoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi in confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelderò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri lo vendo quel che tutti dicono

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia,

0: Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Ecco.

e prida quasi pito le sopra del muro che si ama mia i detelle affini che belle del venire repò ti va melati prima.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi

Il mio dolce mi sarà più il cielo, il mio dolce mi sarà più il cielo. Scaglia, scaglia, per la fatale sapete a finire il mio cervo dolore.

0: Datemi i vostri fiori, come ora sei Susanna, e non ti pari che somiglia ad alcuno
1: al naturale.
2: E il tuo spettaccio e questi l'ufficiale.
0: Oh, stelle, malandrino.
2: E ben madama.
0: Io sono, signor mio, il ritorno sorpreso al coro di voi.
2: Ma stamane?
0: Stamane? Per l'oriera la festa voleva un travestino, al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partiste?
0: Signor!
2: Saprò punire la sua disobbedienza.
0: E finendo

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: E razza di domande!
3: Via, non li far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
3: Or ci sei!
0: Che diamine incanta?
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?

0: questo col biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Guardate, guardate ancor padrone. E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar. Con la barbore a testa.

una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà col suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: venite!
1: E perché da giovane mio cavaliere parli?
0: E ben lasciate la Firenze senza chiavi! Ehi, gente!
1: Come? Oh, restare pentaio, non lo davo l'amore!
0: È vero, io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.